0: direi no, ma c'è stuccine. No, non so così la voce.
1: Radio Campus. Same sztosy.